Tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, tagin, t

lunya fa e batela sa kiske la foni signora ma anu sara tango e fa mai ma che rinja ma muresa ka sambe no che ni e sta ne la sile la sina sesca e na bulu ka tsako ni ni ka

umbere nga chumme shirelono agurime di ma umbere na chumme di lonme umbere nga chumme di lonu achumme di lonu ko chite chumme di lonu pa sha gurume di marpe agurime di mar ko chira gurume di mar achumme flele ko chite chumme shirelono sha chumbre pole po abine na chanfeo pa akule pre na ngara bo abino na ngara Chatun wa preti, kujiti chumi di lon pa shangine pra pra pra pa akolubena pule po pa shabino na mpereli akune polo po shangine pra shabine na nchamfeo kujiti chumi di lon akolubena na nkara kujiti chumi di lon kujiti gurume di marpe chatubena pule po achumi di lon umbrenche gurume shere lon agurume di mar umbrenche chumi di lon Umbrena gurme di mar pa sa chobna pule sa chunu apretete pa sa biyina pere pere pere aguru yina nam pereli sa chune nankara anyine pra pra pra sa biyine nam pereli sa chobna pule po